Ja, che vostra venire che te la pensai? Non sei tu dei da Haggia? Ma che io posso dire, vai con l'estrema resa, un abbraccio dall'era, vamo che Brasil va pa' frente!